Nahinio! Nahini! Adana ba! Atriso! Now I'm a friend of Sao Wangwa! Abba Friend! Osa!

sedia men yine kam aya mra yakoma sono fa yenge amara dia ada ya na sorry

Jesus. Anna Jesus, whom I am. Yamani wani ma paswa mayano Alia yesu aye wabibi aranye bida. Wabibi aranye bida.